0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno da Gianfranco Mix e benvenuti al programma in lingua italiana di Radio Fiume. Iniziamo con la cronaca. Dopo il ritrovamento ieri sera sui monti del Velebit dei resti di un ultraleggero decollato dalla Repubblica Ceca e diretto a Zara, sono riprese questa mattina le operazioni sul luogo dell'incidente. I soccorritori del soccorso alpino croato hanno recuperato i corpi privi di vita e delle due persone a bordo. Sul posto, insieme alla polizia, sono al lavoro gli investigatori dell'Agenzia per l'indagine sugli incidenti aerei, marittimi e ferroviari per chiarire le cause della tragedia. Il giudice del tribunale di Sebenico ha disposto la custodia cautelare per tre cittadini canadesi, due dei quali attualmente latitanti, accusati di aver appiccato l'incendio di lunedì scorso nei pressi di Dornish. Secondo indiscrezioni non ufficiali, la donna arrestata, di 28 anni, viaggiava insieme alla coppia di coniugi in fuga. Si tratterebbe di cittadini canadesi di origine serba. Cambiamo pagina. In Croazia un pensionato su cinque è a rischio povertà, una situazione sempre più critica che colpisce migliaia di anziani in tutto il paese. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: L'allarme arriva dal Partito dei Pensionati, che chiede una riforma urgente del sistema previdenziale e nuove misure a sostegno degli anziani. Secondo il partito, oltre 654.000 pensionati ricevono meno di 600 euro al mese, mentre fino al 40% degli over 65 sarebbe vicino alla soglia di povertà. Particolarmente critica è la situazione in Slavonia, dove il rischio riguarda quasi il 30% della popolazione. Tra le proposte, adeguare le pensioni al dato più favorevole tra salari e inflazione, introdurre la tredicesima, esentare dalla tassazione gli assegni fino a 3.000 euro e rafforzare l'assistenza agli anziani.
0: Andiamo avanti. Sono in corso a Dogni Mazzeli i funerali di 500 vittime del secondo dopoguerra, i cui resti sono stati riesumati da quattro fosse comuni in Slovenia e presi in consegna dalla Croazia a maggio. La sepoltura si tiene nei pressi della Chiesa della Passione di Gesù, dove dalle 10 l'ordinario militare Juraj Bogdan sta celebrando la messa da Requiem, trasmessa in diretta sui primi canali della radiotelevisione pubblica HRT. La cerimonia si svolge alla vigilia della giornata europea in memoria delle vittime di tutti i regimi totalitari e autoritari. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 25 gradi dopo una minima notturna di 22, umidità relativa all'80% in un quadro di alta pressione atmosferica. Nelle ultime 24 ore a Fiume caduti 32 litri di pioggia per metro quadro. Sul Quarnero tempo variabile con schiarite e locali piogge e rovesci per lo più fino a metà giornata. I venti deboli da sud gireranno a maestrale dal pomeriggio, mentre in serata è atteso un rinforzo della bora. Mare da poco mosso a mosso, massime lungo la costa tra 27 e 32 gradi, in Gorski Kotar tra 23 e 28 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 22 agosto, a Fiume il sole è sorto alle 6:11 e tramonterà alle 19:58. Oggi ricorre la giornata internazionale di commemorazione delle vittime di atti di violenza basati sulla religione o sul credo. Inoltre ricordiamo che il 22 agosto 1911 fu scoperto il clamoroso furto della Gioconda dal Museo del Louvre di Parigi. Il capolavoro di Leonardo da Vinci venne poi recuperato due anni dopo, nel 1913, proprio in Italia. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

voler, due come noi, ma smetti di piangere, e due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardo.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. Si sono tenuti questa mattina ad Ogni Mazzeli i funerali di 500 vittime del secondo dopoguerra, i cui resti sono stati riesumati anni fa da 4 fosse comuni in Slovenia e presi in consegna dalla Croazia lo scorso maggio. La sepoltura è avvenuta nei pressi della Chiesa della Passione di Gesù, dove l'ordinario militare Jure Bogdan ha presieduto la messa da requiem e i riti d'esequie. Cambiamo tema, arrivano buone notizie per i pensionati. In Croazia le pensioni aumenteranno del 5,38% a partire da luglio. L'adeguamento semestrale porta l'assegno medio a circa 749 euro, con un incremento mensile di oltre 38 euro. Il primo accredito rivalutato arriverà a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio, motivo per cui l'importo di quel mese risulterà superiore di circa 76 euro rispetto ad agosto. L'aumento dovrà ora essere formalmente confermato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Dall'estero è di almeno 16 morti e 29 feriti il bilancio di un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih. Tra i feriti si contano anche 5 bambini, tutti ricoverati in grave condizioni. Il raid è stato sferrato in due fasi. Dopo il primo attacco con droni, i soccorritori sono stati sorpresi da una seconda esplosione sullo stesso sito mentre erano in corso i primi soccorsi. Nuova escalation di tensione in Medio Oriente. Dopo le durissime sanzioni lanciate contro l'Iran, Donald Trump ha dichiarato lo stretto di Hormuz territorio americano. Attraverso lo snodo strategico passa quasi un quinto del petrolio mondiale. Mentre Washington prosegue il blocco navale, Teheran limita il transito delle navi, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione. Dalla sfera locale, a Fiume resta critica la situazione legata all'approvvigionamento idrico. Nonostante le misure di risparmio introdotte e i continui appelli alle utenze, il consumo di acqua è addirittura aumentato, mentre le ultime piogge non hanno portato i benefici sperati per ripristinare le riserve. Le autorità rinnovano l'invito alla cittadinanza a un uso responsabile e moderato delle risorse idriche. Per lo sport calcio, oggi per il campionato croato di Prima Lega sono in programma due sfide. Alle 18:30 si affronteranno Slaven Belupo e Gorica, mentre alle 21 il Dinamo ospita il Varaždin. Il Rijeka gioca domani a Rujevica a partire dalle 18:30 contro l'Istra. Inizia oggi la prima giornata del campionato italiano di Serie A. 4 gli anticipi in programma. Alle 18:30 si parte con Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20:45 si giocheranno Genoa Napoli e Parma Cagliari. Terminiamo con i dati meteo. Alle 12 a Fiume segnati 28 gradi. Per il resto della giornata alternanza di nuvole schiarite con piogge temporali per lo più nell'entroterra. Moderati venti di scirocco e dai quadranti sud-occidentali. In serata bora. Massime per oggi fino a 33 gradi. E noi concludiamo qui, prossima edizione, il GR delle ore 16.

0: Radio Rijeka. S vama kroz vrijeme.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale radio.

0: Ancora buon pomeriggio da Gianfranco Mix e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del programma italiano di Radio Fiume. Si sono tenuti questa mattina ad Ogni Mazzel i funerali di 500 vittime del secondo dopoguerra, i cui resti sono stati riesumati anni fa da 4 fosse comuni in Slovenia e presi in consegna dalla Croazia lo scorso maggio. La sepoltura è avvenuta nei pressi della Chiesa della Passione di Gesù, dove l'ordinario militare Jure Bogdan ha presieduto la messa da requiem e i riti d'esequie. Passiamo alla cronaca. Dopo il ritrovamento ieri sera sui monti del Velebit dei resti di un ultraleggero decolato dalla Repubblica Ceca e diretto a Zara, sono riprese questa mattina le operazioni sul luogo dell'incidente. I soccorritori del soccorso alpino croato hanno recuperato i corpi privi di vita delle due persone a bordo. Sul posto, insieme alla polizia, sono al lavoro gli investigatori dell'Agenzia per l'indagine sugli incidenti aerei, marittimi e ferroviari per chiarire le cause della tragedia. Il giudice del tribunale di Sebenico ha disposto la custodia cautelare per 3 cittadini canadesi, 2 dei quali attualmente latitanti, accusati di aver appiccato l'incendio di lunedì scorso nei pressi di Derniche. Secondo indiscrezioni non ufficiali, la donna arrestata, di 28 anni, viaggiava insieme alla coppia di coniugi in fuga. Si tratterebbe di cittadini canadesi di origine serba. Cambiamo pagina. In Croazia un pensionato su 5 è a rischio di povertà, una piaga che colpisce migliaia di anziani in tutto il paese. Il servizio è di Italobanco.
1: L'allarme arriva dal Partito dei Pensionati, che chiede una riforma urgente del sistema previdenziale e nuove misure a sostegno degli anziani. Secondo il partito, oltre 654.000 pensionati ricevono meno di 600 euro al mese, mentre fino al 40% degli over 65 sarebbe vicino alla soglia di povertà. Particolarmente critica è la situazione in Slavonia, dove il rischio riguarda quasi il 30% della popolazione. Tra le proposte, adeguare le pensioni al dato più favorevole tra salari e inflazione, introdurre la tredicesima, esentare dalla tassazione gli assegni fino a 3.000 euro e rafforzare l'assistenza agli anziani.
0: Restando in tema, le pensioni aumenteranno del 5,38% a partire da luglio. L'adeguamento semestrale porta l'assegno medio a circa 749 euro, con un incremento mensile di oltre 38 euro. Il primo accredito rivalutato arriverà a settembre e comprenderà anche gli arretrati di luglio, motivo per cui l'importo di quel mese risulterà superiore di circa 76 euro rispetto ad agosto. L'aumento dovrà ora essere formalmente confermato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto Croato per l'assicurazione pensionistica. Dall'estero, Ucraina, e di almeno 16 morti e 29 feriti il bilancio di un attacco russo che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih. Tra i feriti si contano anche 5 bambini, tutti ricoverati in gravi condizioni. Il raid è stato sferrato in 2 fasi. Dopo il primo attacco con droni, i soccorritori sono stati sorpresi da una seconda esplosione sullo stesso sito mentre erano in corso i primi soccorsi. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Dopo le durissime sanzioni lanciate contro l'Iran, Donald Trump ha dichiarato lo stretto di Hormuz territorio americano. Attraverso lo snodo strategico passa quasi un quinto del petrolio mondiale. Mentre Washington prosegue il blocco navale, Teheran limita il transito delle navi, mettendo a rischio la sicurezza della navigazione. Il microfono ora a Selina Sciucca con il dossier migranti.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, ora anche Olanda, Finlandia e Svezia annunciano l'avvio dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Con l'entrata in vigore del regolamento di Dublino sulla gestione delle migrazioni, tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, lo afferma il Ministero degli Interni finlandese. La questione riguarda i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo che dopo aver presentato domanda di protezione nel primo stato in cui sono stati identificati si spostano in un secondo paese. Secondo gli ultimi dati di Eurostat è proprio l'Italia il paese che l'anno scorso ha ricevuto più richieste di riprendersi migranti da altri stati europei, oltre 24.100, di cui soltanto 85 effettivamente accettate.
3: Notizie locali.
0: Un violento maltempo ha colpito ieri il Quarnero, impegnando i vigili del fuoco in oltre 60 interventi per alberi abbattuti, allagamenti e danni alle strutture. Le situazioni più critiche si sono registrate ad Arbe, dove una tromba marina ha scoperchiato tetti e affondato imbarcazioni, sulla Liburnia, nel Gorski Kotar, e a Fiume, dove un fulmine ha causato un blackout temporaneo alla raffineria di Urign. Intanto a Fiume resta critica la situazione legata all'approvvigionamento idrico. Nonostante le misure di risparmio introdotte e i continui appelli alle utenze, il consumo di acqua è addirittura aumentato, mentre le ultime piogge non hanno portato i benefici sperati per ripristinare le riserve. Le autorità rinnovano l'invito alla cittadinanza a un uso responsabile e moderato delle risorse idriche. È in corso sul Platak la 10ª edizione della manifestazione Sportskolice Platka. Tra oggi e domani si terranno le sfide di calcetto, disc golf, beach volley, bocce e basket 3 contro 3, affiancate da tornei giovanili e basket in carrozzina. L'evento, a forte impronta inclusiva, propone anche un'area promozionale con attività sportive aperte a tutte le età.
3: Lo sport.
0: Calcio. Oggi per il campionato croato di Prima Lega sono in programma due sfide. Alle 18.30 si affrontano Slaven Belupo e Gorica, mentre alle 21 il Dinamo ospita il Varaždin. Il Rijeka gioca domani a Rujevica a partire dalle 18.30 contro l'Istra. Inizia oggi la prima giornata del campionato italiano di Serie A. 4 gli anticipi in programma. Alle 18.30 si parte con Inter Monza e Udinese Como, mentre alle 20.45 si giocheranno Genoa Napoli e Parma Cagliari. Il turno proseguirà poi domani e lunedì con le restanti sfide.
3: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata si prevedono nubi alternate a schiarite con possibili piogge temporali soprattutto nell'entroterra. I venti soffiano moderati dai quadranti sudorientali, mentre in serata è atteso un rinforzo della bora. Le massime toccheranno i 33 gradi. Intanto alle 15 a Fiume segnati 29 gradi con umidità relativa al 58%, con condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, soffierà bora da debole a moderata, a tratti forte con raffiche di tempesta, mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime saranno comprese tra 29 e 34 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar tra 21 e 26 gradi. E concludiamo qui l'ultima edizione settimanale del nostro giornale radio. L'informazione in lingua italiana torna puntuale lunedì mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.